spettri di soldati affamati e distrutti. Vola sulle macerie la bandiera.

0: per lavare. Vado certo.
1: È pronto.
0: Mi senti. Credi che mandare a lavare. Mi da lì che proverà almeno.